0: devi toccar.
1: Perché?
0: Perché mi chiedi? Perfida! Il tatto sopportar dovrei d'una mano infedele.
1: No, taci, crudele! Io non merto da te tal trattamento.
0: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo? Abbandonarmi il dì delle mie nozze? Porre in fronte a un villano d'onore questa marca d'infamia? Ah, se non fosse lo scandalo!

0: Guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Si ha preparato tutto a una gran festa.
2: Ah, Masetto, Masetto, ode la voce del monzo cavaliere.
0: E ben che c'è?
2: Verrà.
0: Lascia che venga.
2: Ma se vi fosse un buco da fuggire?
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco. Capisco, bricconcella, hai timor che io comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, pria che venga, pur mi fu da qualche lato. C'è una nicchia qui celato, che tu mi vuoi star.
2: Senti, senti.

0: ci vuole, per
1: precipitare.
0: Capirò,
1: non ti credo,
0: ma
1: ci vuole precipitare.

0: sposato in mezzo a sta ragazza, ritmo e scatti mi peggio vinto. Non erete fra pesco dei pazzi, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

0: Vedi? È tranquilla.
1: Che vuol dire? Quell'andare e venire? Quel guardarmi così?